0: Pô, menina, Estefalo Kubumi, vieni.
1: Cos'è?
0: Vieni, mi Estefalo Kubumi.
1: Neanche buben quel.
0: Cos'è che fla?
2: Neanche buben quel.
1: Oggi è andato, se non è l'effetto.